0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Western Authority.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4:13.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 8 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.
8: Sono le 9:04.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 9:52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti amici, buongiorno amiche, Radio Super, canale 788 del vostro televisore, Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, prontissimi per iniziare un'altra bella mattinata insieme. Due ore di compagnia, due ore di musica, naturalmente qui con voi e per voi, mi raccomando. E teneteci compagnia, perché ci teniamo in modo particolare in questa domenica del 12 e del 13 anzi di settembre, pronti per iniziare a interagire con voi. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono, ma sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sempre il primo a confermare la sua presenza, buongiorno
1: e
0: caro.
1: A tutta la famiglia Pini, e tutta la redazione, tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, l'auguri.
1: È andata bene l'estrazione
0: Signora è venuta, è stata contentissima, un bellissimo concerto, una serata splendida.
1: È stato contento anche il capo dell'estrazione che ho fatto.
0: Il capo ha detto non poteva mancare il nostro Carlo, ha detto. Quando estrae Carlo non sbaglia mai. Sbaglia mai. Lo sappiamo Carlo che tu sei attento a tutto, lo sappiamo, sì. Ok?
1: Va bene.
0: Ciao Carlo,
1: buona trasmissione.
0: Anche
1: ciao,
0: a te. Ciao, rimani all'ascolto. Ciao. Grazie al nostro Carlo da Gorlago. Dunque, una bella mattinata, perché tra l'altro siamo in attesa della chiamata del nostro Agostino, perché il nostro editore, perché ci dovrà raccontare adesso così la storia di perché si chiama Oflaga, questo comune della provincia di Brescia, questo nome Oflaga, perché si chiama Oflaga. Pronto?
2: Ciao Belanza, sono Dorotea Poggerioli.
0: Dorotea, buongiorno, buona domenica carissima.
2: Anche
0: buongiorno.
2: A te, grazie di quanti.
0: Grazie.
2: Anche alla tua famiglia.
0: Grazie. Come stai? Tutto bene?
2: Sì, sono uscita e ora mi sono ritirata.
0: Bravissima, bene. Ti auguriamo una buona domenica e ti auguriamo...
2: Sì, anche a te e a tutti quanti.
0: Tante belle cose, ok?
2: Senti, quando è che la trasmetto nel concerto di ieri?
0: Adesso trasmetteremo l'intervista che abbiamo fatto con il Gene Rosso e delle bellissime immagini che abbiamo fotografato, perché abbiamo fatto delle bellissime foto. Adesso dobbiamo parlare con la programmazione del palinsesto di Super TV sul 96 e poi vi diremo esattamente quando andrà in onda.
2: Ieri c'era la cosa del ballo.
0: Sì, esatto. No, non c'era la diretta, abbiamo registrato una bella intervista, adesso dobbiamo prepararla poi mandarla in onda. Comunque vi teniamo informati. Grazie. Ciao, grazie alla nostra amica Tea dalla provincia di Lodi. 351 40 41 42 3. Dai che preparatevi, perché appena mi chiama il nostro Agostino, voleva essere qui in diretta con noi, ma invece è come sempre molto impegnato naturalmente il nostro editore questa domenica mattina, però mi ha detto guarda ti chiamo perché così finalmente andremo a raccontare la storia vera, perché questo paese della provincia di Brescia, Oflaga, della Bassa Bresciana, porta questo nome. Questa qui con Agostino sapremo esattamente la versione vera. Perciò grazie naturalmente a tutti voi che avete partecipato, perché siete stati tanti veramente a rendere importante, abbiamo anche reso importante questo paese della provincia di Brescia. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Andrea.
0: Allora preparati Andrea, perché sto aspettando la chiamata di Agostino, perché Agostino ci racconta un po' perché si chiama Oflaga. Attenzione, perché Agostino ha tutte le informazioni esatte, tra poco è il tempo che ci chiami, ok? Tu intanto...
3: Sollecitalo, vai, fai bravo.
0: Dai, sei impaziente. Ciao Andrea, grazie.
3: Ciao.
0: Sì, adesso appena vedrete che appena Agostino è pronto ci chiama in diretta e preparatevi, perché racconteremo questa bella storia. Oflaga, paesino della provincia di Brescia, noi abbiamo voluto così fare questo piccolo giochino, ma abbiamo dato anche delle belle e daremo anche delle belle informazioni riguardo questo paese. Abbiamo valorizzato un paese delle terre bresciane e soprattutto così abbiamo parlato del nostro territorio, importante anche valorizzare e parlare del territorio che ci circonda. 351 intanto 40 41 42 3 per continuare a chiamarci e per stare con noi in questa mattinata, due ore, vi ricordo, sino alle ore 11 il ballo liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, e voi potete aiutarci naturalmente a completare il palinsesto musicale.

0: supersonica. Vediamo che abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Piero, sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa, buongiorno carissima, buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te, anche tua moglie, a tutti gli ascoltatori, un bacione a tutti.
0: Grazie.
1: Le belle canzoni e scopriamo questo mistero.
0: Il mistero qui di perché si chiama Uflaga, adesso aspettiamo Agostino.
1: Si dice bene, perché in TV non riesco a capirlo quel nome lì.
0: Uflaga.
1: Uflaga.
0: Esatto, Uflaga, un paesino qui vicino a noi in provincia di Brescia.
1: Sì, lo so, mi sembra che c'è anche una canzone che
0: La bionda di Uflaga, sì, esatto, esatto. Ma sei informata. Sì. Va bene, Maria Rosa. Grazie.
1: Saluta a tutti, un bacio.
0: Certo, ciao, un abbraccio, ciao. Grazie alla nostra Maria Rosa da Monza Brianza, che bello sentirvi. Continuate naturalmente al 351 40 41 42 3, numero di telefono che vedete molto bene in sovraimpressione sul nostro sul vostro teleschermo dal canale 788. Pronto?
2: Pronto. Ciao, sono Luigi da Monza.
0: Buongiorno Luigi, buona giornata, allora, buona domenica.
2: Bravo, allora ti auguro una buona settimana, perché ci sentiamo
0: certo
2: proprio quelle poche volte, no? Che mi fa piacere salutare sempre. E buongiorno a tutto il mondo, e siamo a posto con tutti.
0: Grazie, grazie Luigi, veramente. Grazie di cuore per la tua amicizia e per il tuo buongiorno, veramente di cuore, perché ti sentiamo vicino, ok?
2: Bravo, grazie.
0: Grazie a te. Ciao, caro. Grazie, un abbraccio, ancora una buona domenica e buona settimana. Grazie veramente di cuore a voi tutti amici, perché per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Anche ieri a Pontevico, veramente tanta vicinanza nei nostri confronti. Pronto?
3: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno Agostino. Guarda, buongiorno, che qui sono tutti impazienti.
3: Grazie che mi avevi invitato nel tuo studio, ma purtroppo alle 10:15 il taxi e alle 11:30 dovesse essere in aeroporto.
0: Lo sappiamo.
3: Però è arrivato il momento in cui dobbiamo dare la risposta a questa domanda. Così, che mi ha anche sorpreso, però tutti sappiamo che i paesi hanno il loro nome, perché arriva qualcosa da qualcuno. Noi di Bargnano, per esempio, dai conti Bargnani.
0: Certo.
3: Poi arrivano i conti d'Androlo, eccetera, eccetera. Quindi, salta fuori per caso Uflaga, perché una signora ti telefona e ti dice: sono Uflaga, abito a Milano e conosco tutti i paesi intorno, e mi viene in mente questa roba qui, perché non mi sorprende più di tanto che neanche il sindaco, che non ho il piacere di conoscere, sappia questa cosa qui, e neanche i suoi consiglieri. E poi Uflaga a me, tra l'altro, è un paese che mi piace molto e conosco molto bene, ho tanti amici. C'è una trattoria molto famosa,
0: certo,
3: che si veniva spesso lì. Io ho fatto la mia prima radio parrocchiale, che il prete faceva la messa, non sempre, in diretta. E saluto con tanto affetto che è scomparso Don Dino,
0: certo, l'ho conosciuto bene.
3: Era il parco di Uflaga. Avevamo tanti amici, i Pini per esempio, pare ci sono i Pini come te.
0: Certo, non siamo parenti, Arturo, certo, assolutamente.
3: Non solo, ma anche da Giuliana. Tante persone. Per arrivare a noi, ripeto, non mi sorprende il fatto che gli amministratori non sappiano che tra l'altro dobbiamo...
0: Che hanno contattato tra l'altro.
3: Sì, lo so. Ha cercato di contattare anche a me. so che nei piccoli paesi il sindaco, gli amministratori, lo si fa per passione.
0: Sì.
3: Toglietevi dalla testa, non sto parlando di Uflaga, sto parlando degli amministratori dei piccoli comuni, toglietevi dalla testa che il comune sia diventato vostro, sia di vostro possesso, anzi, è una vostra responsabilità, che non accade in tutti i comuni, non sto parlando di quello di Uflaga. Quindi essere presenti, di essere al servizio, essere a capo di un comune vuol dire essere al servizio della cittadinanza. Ma questo è una parentesi.
0: Allora,
3: Uflaga esiste, è troppo strano però, sia da parte tua che da parte degli amici che ci ascoltano, che non abbiano fatto riferimento a un dolce.
0: Questo non
3: cioè, gli amici dicono, adesso cerco di spiegarmi il meglio possibile, perché fanno riferimenti ai feudi, alle famiglie che arrivano, è proprio da lì che nasce la parola Uflaga. Ma in Bresciana, nel basso Bresciana, in giro, c'è un dolce che si chiama Ofelia, Ofella.
0: Ah, eccoli.
3: Quando qualcuno dice, questo te lo leggo testualmente, poi me lo collego, lo colleghiamo alla famiglia, al feudo che aveva conquistato questo piccolo borgo, che era tutto di loro proprietà. Quando qualcuno dice ha fatto una grande offellata, intende dire che ha combinato un grosso guaio, pasticcio o una sciocchezza. In italiano, il modo di dire esatto per esprimere questo concetto è proprio fare una frittata. Questo è il Trecani, non dice Agostino.
0: Okay. Ah, ok.
3: Trecani, enciclopedia Trecani.
0: Assolutamente.
3: Il meccanismo linguistico è molto curioso e si spiega così. Il gioco di parole, come abbiamo visto, offellacca o offellacco, è una persona un po' tonta, goffa, pasticcione. Dall'azione al pasticcio, di conseguenza, l'azione tipica compiuta da un offellacco, cioè una sciocchezza, o una mossa goffa, viene ironicamente chiamata offellata. Che c'entra tutto questo? Qui c'è la risposta, ve la dico. Mi sono spiegato cosa.
0: Sì, sì, sì, ti sei spiegato.
3: Dove siamo partiti?
0: Certo.
3: Dove siamo?
0: Ok.
3: Offlaga, questo di Offlaga, viene conquistato da questo feudi, da questa famiglia. Che succede? Qual è il grosso pasticcio che hanno combinato? Adesso non si prendono gli abitanti di Offlaga, cercano di capire, devono tornare indietro per avere tracce di queste cose nel 1600. Però cosa succede? Che questa famiglia che conquista Offlaga commette un grande pasticcio. L'abbiamo letto dalla Trecani che offellato, cioè, vuol dire grande pasticcio.
0: Esatto.
3: Qual è il grande pasticcio? Qual è il grande pasticcio? Che loro si sposano e si riproducono tra loro.
0: Ah, sì. Okay.
3: Quindi la risposta è questa, Offlaga, grande pasticcio.
0: E significa perché grande pasticcio?
3: Si riproducono tra loro, cioè fanno le famiglie tra loro, tra cugini, addirittura tra fratelli, tra nipoti, tra zii. E quindi questo grande pasticcio, questa grande offellata.
0: Ecco perché il nome Offlaga. Ecco perché il nome Offlaga. guardate
3: quindi che... quando io vi dicevo sì, è vero, quando arrivano dalla Germania, arriva questo feudo, sì. Corretto, ma perché si chiama Offlaga?
0: Ecco perché? Perché c'è stato questo grande pasticcio. Perciò il...
3: Da offellata le grande pasticcio, quello che commettono questo grande pasticcio di sposarsi, di fare figli tra di loro. Erano tutti parenti.
0: Ma pensa te...
3: che tra consanguinei non si
0: certo,
3: fa.
0: Assolutamente, ma pensa te Agostino, però qualcuno aveva detto, aveva parlato di una famiglia, aveva parlato di una discendenza.
3: Sì,
0: e tu dicevi
3: ma io
0: qualcuno...
3: ho detto che
0: esatto,
3: è corretto.
0: Esatto.
3: Io avevo detto che tutti quelli che hanno chiamato avevano risposto qualcosa di corretto.
0: Esatto, esatto.
3: Ma non si era detto il perché si chiama Offlaga.
0: Non avevamo detto il motivo perché
3: questo
0: c'è questo grande
3: nessuno
0: pasticcio.
3: Nessuno aveva detto perché si chiama Offlaga.
0: Adesso lo sappiamo, Agostino. Ma
3: adesso lo sappiamo.
0: Ma veramente, comunque, inviteremo il sindaco nella trasmissione del territorio per approfondire.
3: No, il sindaco non lo sa, perché se l'avrebbe detto.
0: No, esatto, però adesso lo invitiamo.
3: Quindi e... abbiamo detto noi, però complimenti lo stesso a lui. E a tutti i suoi collaboratori e a tutti coloro
0: per l'impegno.
3: Certo, aspetta un attimo che viene a fare spinta la radio qui da sola. Ma se facciamo confusione, ecco.
0: Tanto per sapere, sei in ufficio anche stamattina, adesso sei in ufficio poi devi andare.
3: Sono in ufficio, ma devo partire subito. Mi dispiace, ma davvero devo partire subito. Una buona domenica a tutti, ma che sia buona, mi raccomando.
0: Certo, grazie Agostino.
3: Che non sia una domenica.
0: Sì.
3: Per te, per la tua famiglia, per quelli che ci ascoltano, che non siano una domenica. Ma sì, una bella giornata da vivere.
0: Bello.
3: Perché stasera a mezzanotte non ce l'abbiamo più.
0: Esatto.
3: Mi raccomando. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Agostino, grazie, un abbraccio. Grazie al nostro Agostino, il nostro editore, che ci ha detto, insomma, ci ha svelato il significato della parola Offlaga, che deriva da grande pasticcio. Voi tutti che ci state ascoltando, mi raccomando. Pronto?
4: Ciao, sono ancora io, Andrea. Ringrazia Ravizzi, capito?
0: Hai visto, hai sentito allora il grande pasticcio? Adesso chiama l'assessore e raccontagliela tu questa storia, capito?
4: Ok, va bene.
0: Andrea, grazie ciao. Della tua partecipazione, grazie della tua amicizia, veramente di cuore. grazie. Ciao, grazie veramente. Dunque, salutiamo ancora il nostro Agostino Rabizzi, il nostro editore, perché è sempre molto attento e grazie a lui abbiamo valorizzato un paese del nostro territorio e abbiamo scoperto una cosa nuova, che il paese Oflaga deriva, questo nome Oflaga deriva da Grande Pasticcio. Avete un po' capito? Magari prossimamente faremo un altro paese, chi lo sa. Intanto, attenzione, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci e per stare con noi questa mattina, stare insieme, raccontarci le belle cose, la musica e di tutto e di più. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, tanti auguri. Buongiorno. tanti auguri, eccola qui la nostra...
5: Ma lo sai che sono gli auguri miei oggi.
0: Certo, me l'hai detto ieri, no? Mi hai detto guarda che... E io ti ho detto chiamami, perché poi noi ti mettiamo la tua canzone del cuore, perché giustamente, ecco, dobbiamo festeggiare con te il compleanno. Tra l'altro devo dirti una cosa, Lucia, ieri ho conosciuto, sì, una tua concittadina di Garda, l'abbiamo trovata al concerto. Ma... lei mi ha detto che non ti conosce, però insomma era una tua concittadina di Garda che è venuta a seguire il concerto a Pontevico del Gene Rosso. Ma pensa a te.
5: Ma pensa a te cosa succede nel mondo.
0: Hai visto? Pensa. Lucia, allora oggi grande festa, grande giornata è per te.
5: Grande giornata oggi.
0: Adesso ti sei già preparata, tutta bella, tutta pronta per uscire, perché c'hai la gita
5: tutta
0: oggi.
5: Pronta,
0: no?
5: Mi hanno offerto un viaggio sulla barca.
0: Mamma mia, che bello.
5: 40 persone ci stanno.
0: Perciò oggi pomeriggio, adesso, ma pranzi addirittura anche lì?
5: No, lì in Francia non lo fanno, fanno stuzzichini che fanno solo il pomeriggio.
0: Ho capito. Perciò per oggi la trascorri, ascolta, oggi la trascorri sul lago, che bello, navigando il lago,
5: certo,
0: di Garda.
5: Certo.
0: Va bene.
5: Prima vado a pranzo con i miei parenti, la mia famiglia, diciamo.
0: Bello, bello,
5: e dopo,
0: bello.
5: Quando sono le 4 si parte, oh, e
0: mamma,
5: si va.
0: Che bella giornata, sì, che trascorrerai. Lucia.
5: Oh, sì.
0: Lucia, io ti auguro veramente di trascorrere una bellissima giornata, ti auguro veramente una lunga vita ancora. E
5: grazie. Lucia, sono tanti, sai, sono tanti, te l'ho detto quanti sono.
0: Se lo vuoi dire, io non te lo chiedo perché non si chiedono gli anni, se lo vuoi dire tu in diretta quanti sono, se vuoi.
5: 86.
0: 86, ma sei una giovanotta. Sei una... ma
5: sì,
0: dai,
5: sì.
0: Lucia.
5: Sai cosa c'è? C'è una navetta, guarda, che porta in giro la gente che ha bisogno, eccetera. Fa il giro del paese e stamattina, siccome l'autista sapeva che compio gli anni, l'ha detto a tutti.
0: Ma che bello! Ma è bello, devi festeggiare questo traguardo importante. Senti un po' cosa ho preparato per te. Senti.
5: Sentiamo.
0: La conosci il tuo caro tango?
5: Sì,
0: eh?
5: Sì. Dai, mio tango, sei un tesoro, ti abbraccio se ti vedo.
0: Anch'io,
5: ma non ti vedo.
0: Dai, ascoltala tutta, che questa qui è tutta per te, ok?
5: Grazie,
0: auguri,
5: grazie,
0: auguri,
5: grazie.
0: Bella anche da Elisa e da tutti noi. Ciao Lucia, auguroni.
5: Grazie,
0: ciao,
5: grazie,
0: bella.
5: Grazie.

Allora sentiamo se abbiamo una telefonata per noi. Mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? E qui abbiamo il ritorno del telefono, non va bene. E dovete abbassare il televisore.

0: Caro Tango, tutto per la nostra Lucia da Garda, con l'augurio di un buon compleanno. Dunque, ecco la persona che era in linea al telefono, magari se vuole richiamarti, perché sentivamo solo il ritorno del televisore. Noi vi invitiamo sempre, quando ci chiamate, ad abbassare tutto il volume del televisore e ascoltarci tramite il telefono, perché è molto importante, altrimenti si crea un ritorno fastidioso e non si capisce bene la chiamata. 351, a proposito di telefonate, 40 41 42 3, il numero che state vedendo in sovraimpressione se ci state ascoltando dal televisore, dal canale ufficiale di Radio Super, dal canale 788. Io ora dicevo, ieri sera abbiamo così assistito a questo bellissimo concerto del Gen Rosso a Pontevico, in provincia di Brescia, in particolare nella frazione di Chiesuola, e devo veramente ringraziare tutti gli organizzatori, Luca Baronio, perché ci hanno accolto veramente in una maniera molto molto bella. Siamo stati veramente coccolati, veramente, sia nel pomeriggio con il Gen Rosso, anche lì delle grandi persone, anche loro insomma ci hanno ringraziato per l'attenzione nei loro confronti, e soprattutto grazie ai nostri amici ascoltatori che ci hanno un po' fermato, ci hanno salutato e così ci hanno riconosciuto. Perciò grazie veramente per il vostro affetto. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno, come stai? Buona domenica.
1: Bene, anche a te. Tutto. Ascolta, domani è il mio anniversario di matrimonio. Domani, oh. Però anche se sono solo, però domani è il mio anniversario di matrimonio.
0: Va bene, noi te li facciamo adesso gli auguri, perché, sì, perché poi domani, sai, non sono in onda, va bene?
1: Sì, ok, sì. Certo. 36 anni.
0: 36 anni, bene, mi fa piacere. Sì. Daniela, anche se purtroppo sei sola, comunque è bello sempre...
1: Sì, ormai proprio lui è morto da un anno e mezzo.
0: Ci dispiace, però è sempre nel tuo cuore e rimanete sempre uniti, sì, ugualmente. Sì. Questo è importante, brava. Brava Daniela per questo tuo esempio. Va bene?
1: Sì. Mandami una canzone quando vuoi.
0: Guarda, io ho pronto qui sul piatto Daniele Cordani con lui. Se ti piace, ti mando quella.
1: Ecco, bravo, quello sì mi piace. Sì.
0: Va bene? Daniela.
1: Grazie mille, Pierangelo, sono anche la moglie.
0: Certo, ti abbracciamo. Ciao Daniela, grazie, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio alla nostra Daniela da Brescia. 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, teneteci compagnia, noi ci teniamo compagnia vicenda qui alla radio. Io tengo compagnia a voi, voi tenete compagnia a noi. Poi, se volete, potete aiutarci anche a completare il palinsesto musicale. Noi sempre, nel limite del possibile, cerchiamo di accontentarvi. Io mando la Elisa su e giù dal nostro archivio a cercare i dischi, così poi si dimentica pure di farmi il caffè, però va bene così, dai. Ok, a parte gli scherzi, buona mattinata, buongiorno da Radio Super con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super. Ma abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo per noi. Pronto?
2: Lucia da Garda, che ringraziarti 100 volte.
0: Va
2: non
0: bene.
2: So più come fare per ringraziarti, sei un tesoro.
0: Anche tu.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Lucia, auguroni ancora. Ciao, ciao cara, ciao. Grazie alla nostra Lucia. Continuiamo con la canzone.

0: Allora sentiamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Ciao, sono Carla Cremona.
0: Ciao Carla, carissima.
1: Voglio augurarti una buona domenica, buon weekend, buon tutto. Sono contenta di salutarti. Ecco, faccio gli auguri alla Lucia che festeggia il compleanno.
0: Certo, certo, grazie Carla.
1: Dille che è ancora una bambina confronto a me, ti che ne ho 10 in più.
0: Ti sta sentendo, ma siete tutte giovanotte, dai. Lasciamo...
1: Va niente, da, siamo qui ancora a contarli, per cui va bene.
0: Va bene, va bene così. Ciao Carla, grazie.
1: Grazie Pier,
0: un abbraccio,
1: ciao.
0: Buona domenica, un abbraccio a te Cremona.
1: Anche a voi tutti, anche agli amici tutti.
0: Certo, ciao, ciao cara. Grazie alla nostra Carla da Cremona. È sempre presente e continuiamo.

0: E a proposito di fare il numero e suona libero, eccolo qua, pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, ciao, sono Maria Teresa.
0: Chi parla, scusa? Maria Teresa.
1: Sono Maria Teresa.
0: Ciao,
1: ciao, grazie.
0: Ciao cara.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica cara, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, ho finito la vendemmia, sì, sì.
0: Hai finito la vendemmia? Tutto è andata bene la vendemmia?
1: Sì, sì, quest'anno sì.
0: Oh,
1: sì,
0: mi fa molto, molto piacere, perciò sì, si berrà bene. Adesso quando se lo si berrà questo vino?
1: Ma non lo so.
0: Non lo sai.
1: Ma io non lo bevo.
0: Tu non lo,
1: non lo bevo.
0: Tu
1: non lo bevo, solo acqua naturale e basta.
0: pensa te che roba. Sì, perciò sì, non puoi neanche assaggiare, non puoi neanche dire se è buono o cattivo lì, eh?
1: No, sì, lo assaggio un po', ma
0: sarà buono, no, sarà buono di sicuro, eh? Va bene, Maria Teresa,
1: mi
0: dai.
1: Puoi mettere il Ruggero alla giostra?
0: La giostra, ma te la mettiamo certo, sì, va bene, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie Maria Teresa, ciao, ciao cara, grazie, ciao, grazie alla nostra Maria Teresa da Stradella. Allora, intanto continuiamo con il Cabrano.

0: momento del fuori tutto da Metal Mark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Allora torniamo in diretta e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
6: Pronto, è la Teresa di Offlaga.
5: Oh, Teresa di Offlaga, buongiorno. Allora hai capito da dove deriva il nome Offlaga?
6: No, no, no.
5: Significa grande pasticcio, perché l'ha spiegato prima il nostro Agostino. Grande pasticcio perché questa famiglia di Offlaga

0: Agostino, il nostro editore, proprio presto, perché poi aveva un impegno per spiegare questa cosa. Come stai, Teresa? Come stai? Tutto bene?
1: Ma insomma, il colpo della strega c'è ancora, eh?
0: C'è ancora questa strega, oh, mamma
1: miseria,
0: mia. Dai, dai, vedrai che passerà prima o poi, vedrai che prima o poi.
1: Lo auguro.
0: Certo, assolutamente.
1: Quello che c'è passata mia figlia, perché è andata al Mottarone per funghi.
0: È andata per funghi? Bene, bello.
1: È andata per funghi, ma non ne ha trovati. C'era già in giro la gente con la pila, che non si potrebbe, eh.
0: Esatto, e vabbè, perciò niente, per adesso niente funghi, perciò niente risotto con i funghi per adesso.
1: Dai. No, ma io ne ho in freezer, perché mio figlio poi me ne porta.
0: Ah. Ah. Allora poi tu li cucini, come li cucini i funghi, come li cucini?
1: In umido.
0: In umido, certo, e poi come li fai, sì. Con cosa, con quale pietanza li mangi?
1: Ah, io mi piace anche solo il porcino e far mangiare da parte sì. Da solo per certo. Un pezzettino, eh.
0: O con risotto anche, no? No, preferisci da
1: a
0: solo.
1: A parte che io sono una cercatrice di porcini che adesso non posso andare.
0: Ah, sei una cercatrice. Sei una cercatrice,
1: ho trovato
0: perciò.
1: Tanti, da tanti, perché è un vero fungaiolo, non mangia neanche porcini.
0: Ah, ho capito, li cerca.
1: A me piace, ma una volta, due al massimo, poi non mi interessano più.
0: Ho capito, perciò però tu sei una che insomma va a cercare i porcini o andava, adesso non lo so.
1: Guarda, quintali, tra me e mio marito ne portavamo a casa quintali.
0: Ma che bello. Dai, va bene.
1: Ti trovai lì in un angolo dove ce ne trovai 100, 110, tutti assieme.
0: Qual è la zona? Tutti qual assieme. È la zona andavi tu? In quale zona?
1: Tu e Mottarone,
0: sì. E invece Mottarone. Quest'anno mi dici che ci sono o non ci sono? O non si trovano perché ne passano?
1: Ma adesso ci sono, però... Siccome adesso mia figlia ha detto che ci sono tante amaniti, e io ho detto, Laura, lo sai che dopo le amaniti arrivano i porcini.
0: Ok.
1: Infatti lo sapevo. E infatti ho trovato due, tre piccolini, proprio piccoli piccoli.
0: Va bene, va bene.
1: Poi devi vedere la luna, se è luna ponente o se è luna levante, perché se è ponente non le trovi. Se è levante, li trovi.
0: Ma però... bisogna sapere queste cose, bisogna sapere questi trucchi, altrimenti poi bene, però non svelarli troppo, perché sennò poi vanno tutti a funghi qua.
1: Guarda che qui vengono tutti i milanesi, i vari esotti, che poi vanno a casa, muoiono perché non sanno neanche cosa hanno
0: preso. No, vabbè, ma ci saranno anche gli esperti, anche se non sono della zona, sicuramente qualche esperto c'è sempre.
1: Guarda, io 3 o 4 anni fa ho trovato un signore che arrivava da Milano. Mi fa, signora, ha trovato funghi? Ho detto, ma sì, sono arrivata adesso. Posso far vedere i miei? Se vuole, per l'amore. Apre sta borsa, che non si potrebbe andare con la borsa, di plastica, e gli dico, senta, per me le deve buttare via tutti, ma è sicura. Ma guardi lei, se vuole mangiarli, comunque...
0: E gli hai salvato la vita.
1: Le erano tutte amaniti.
0: Mamma
1: tutte.
0: Mia. Va bene,
1: non
0: dai.
1: Aveva dentro un porcino.
0: Mamma mia, va bene, dai, io ti saluto intanto e buona caccia ai funghi, non so, buona ricerca ai funghi, adesso non so come si dica, non voglio poi dire fesserie. Dai, va bene, ok?
1: Ok, grazie.
0: Ciao cara, un abbraccio
1: grazie
0: forte.
1: Grazie per l'informazione.
0: Figurati, ciao, grazie ciao, alla cara. Nostra amica Teresa. Va bene, dai, continuiamo con il brano di Federica Cocco, Aspettami lì.

Che bella questa canzone dalla voce di Federica Coccoli, 10:44 minuti. Buongiorno intanto, buona mattinata, buona domenica, rigorosamente in diretta qui dallo Studio 2 con Pierangelo, la buona musica e naturalmente la vostra compagnia, perché è importante tenerci compagnia. Dunque 351 40 41 42 3. Attenzione, il nostro numero di telefono che state vedendo bene in sovraimpressione sul vostro televisore dal canale 788, però magari c'è qualcuno che sta guidando e non voglio che si distragga per guardare il display della radio, dove anche lì trovate il numero. Scusate, però appunto io ve lo ripeto, perché magari state guidando, volete chiamarci, accostato, mettete l'auricolare o il viva voce, chiamateci e raccontateci anche dove state andando di bello. 351 40 41 42 3, anche perché ci sta ascoltando appunto dalla radio DAB dall'automobile o da chi magari sta facendo una bella camminata e ascolta la radio in streaming dalla nostra pagina ufficiale Brescia Sat, perché ci sono tanti modi per ascoltare la nostra radio ufficialmente dal nostro televisore, dal vostro televisore, dal canale 788, dalla radio in DAB canale 7C e da tutte le piattaforme in internet, in streaming, anche dalla piattaforma Alexa. Mi raccomando, voi dite Alexa Radio Super La Leonessa e entrate direttamente in diretta con noi, chiamateci qualora lo vogliate per raccontarci cosa state combinando di bello in questa domenica. C'è il sole, si sta bene, insomma dai, noi aspettiamo veramente ancora le vostre telefonate, state già chiamando in tanti, ma ci teniamo, lo sapete, a sentirvi al 351 40 41 42 3. Un saluto agli amici della panchina che ci stanno ascoltando anche loro col telefonino, e qui c'è Mauro Levrini, Vieni a fare l'amore.

Vieni a fare l'amore, che bella questa canzone dalla voce di Mauro Levrini. Ed ora arriva il nostro Ruggero Scandiuzzi, che ha richiesto la nostra amica Maria Teresa con la giostra.

0: Allora mettiamo in pausa il disco, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Scusa, sono ancora io.
0: Sì, Agostino.
1: Non ho potuto seguirti, sono in macchina. Ma la risposta allora è stata esauriente?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, anzi...
1: Il pasticcio era proprio dato dal fatto che queste persone...
0: Certo, si sposavano tra loro, perciò facevano i figli tra di loro e succedeva, e poi cosa succedeva? Quello che succedeva, insomma, poi perché sappiamo,
1: ho sentito una signora che parlava dei porcini.
0: Stanno
1: un anno molto buono per i porcini, ce ne sono tanti, si trovano un po' ovunque.
0: Sì, sì.
1: A proposito, non ti ho mai raccontato, ma è vera, cioè, non è che ti racconto una cosa che io invento, la cosa è vera. Tu sai la persona normale, nel senso umile, che crede a tutto, un po' boccalone, insomma.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: E un giorno va con il suo suocero, va in montagna, a funghi.
0: Pronto? Abbiamo perso la comunicazione, Agostino. Pronto? È caduta la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea con Agostino. Intanto mandiamo ancora la canzone di Ruggero che stavamo mandando, nell'attesa di riuscire a ripristinare la telefonata con Agostino.

0: Allora, pronto? Vediamo se abbiamo ripristinato la chiamata.
1: Probabilmente è caduta la linea, adesso non so.
0: Eh sì, va bene.
1: Dove ero arrivato, cos'è che avete sentito?
0: Stavo dicendo che questa una persona che crede un po' a tutto, stavo dicendo.
1: Sì, ma il nostro male. Un giorno si reca a funghi con il suocero, okay. A parlare alla Silvana.
0: Ok.
1: Si carpinano tutto il giorno su e giù per la montagna, ma non alla fine serata neanche uno proprio. Neanche uno. E trovano due contadini, due abitanti della zona, due di quelli che sanno, e in montagna mi dicono, ma è vero, che sanno dove andare a cercare
0: sanno
1: i funghi,
0: i posti,
1: no?
0: Giusti, certo.
1: Erano due cestoni pieni di porcini proprio, pieni. Mm-hmm. E lui, sai come fa, lui parla tutto italiano, e il contadinotto invece come me parla molto anche il dialetto. Dicono, ma dove li avete trovati? Dice lui a questi due signori. E loro dicono, vattene, dire le castelle! C'era un bosco di castagne, va a vedere le castagne dentro, eh. Otto lui torna indietro e si lascia raffigare gli alberi di castagne. E uno, due, tre, aveva sulla canoncina bianca, la rotta tutta. Quando lui cercava sul castagno, invece lui che laga di va a vedere le castagne.
0: Invece lui cercava sul, lui è andato a cercare sul castagno.
1: Il bosco dove c'era. Sulle castagne
0: a cercare i pulcini. Mamma mia, ma salutiamo il nostro Mario.
1: Ho raccontato da lui perché è proprio vera.
0: Va dai.
1: È andato a casa con tutti i pantaloni rotti, la maglietta rotta, tutto rotto, ma i pulcini non trovano neanche io.
0: Immaginati tu con i ricci delle castagne, che pasticcio che fai, altro che un flaga.
1: No, ma lui poi va a vedere le castagne sul monte.
0: Sì, loro intendevano la zona dove ci sono i castagni, esatto.
1: Esattamente, io rapicavo le castagne, gli alberi di castagna.
0: Ma signor, va bene.
1: E ridiamo, non abbiamo detto prima, a inizio trasmissione l'avevo detto.
0: Sì, no,
1: lasciamo
0: no.
1: Lo spazio agli altri e alle canzoni.
0: No, ma va bene così, Agostino. Tu devi venirmi a trovare in studio. Lo so che non ho mai tempo, però una volta.
1: No, ma tra poco adesso sono in macchina. Fabio, sento, io sto parlando con te. Qui non stanno zitti.
0: Porta, va bene. Dai. Salutiamo tutti quelli che sono in macchina con te. Dai, li salutiamo.
1: Cosa
0: tutti.
1: Cosa hai detto?
0: Salutiamo tutti
1: allora,
0: quelli.
1: Mamma, lasciami giù. Fermati, mi faccio lasciare giù. Fermati. Se troviamo una Iola, mi faccio lasciare giù. Mi faccio. Che la macchina è la mia, ma di farlo, lascia su che è in due a pe.
0: Ciao, buona domenica, buon rientro. Ciao al nostro Agostino Ramiti, il nostro editore, che è sempre simpatico, ne sa sempre una in più. E salutiamo anche il nostro Mario, naturalmente. Vai con la canzone.

Strada, la voce di Ruggero Scandiuzzi, le 10:57 minuti, stiamo per completare questa prima ora insieme, veramente bella questa prima ora, mi fa piacere sempre sentire il nostro editore Agostino che ci racconta sempre qualcosa di molto interessante e salutiamo anche il nostro amico Mario Gregorio, magari se vuol chiamarci si sta ascoltando in diretta, così ci ricorda un po' anche che tra poco partirà una nuova edizione di Serata Italiana. Questa è Radio Super, signori, buongiorno, buona domenica con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2, la regia curata dalla nostra Elisa, e siamo qui con voi e per voi. Voi naturalmente continuate a chiamarci perché ci teniamo in modo particolare a sentire le vostre voci, i vostri racconti, la vostra compagnia, perché noi, lo dico spesso e volentieri, ci teniamo compagnia a vicenda, perché le vostre chiacchiere, i vostri saluti sono sempre molto graditi, è sempre bello sentire tutti voi che ci sostenete ogni giorno con la vostra amicizia, e poi magari se qualcuno vuol chiamarci che non ci ha mai chiamato sono sempre ben accetti, perché magari qualcuno per tanti motivi non ha mai chiamato qui alla radio, in particolare a Super Mattina con Pierangelo. Fatelo tranquillamente, siete in famiglia, chiacchieriamo e come sempre quando ci chiamate poi noi aggiungiamo sempre un posto a tavola. E dunque la musica, arriva Omar Codazzi con Adele, che saluto di vero cuore, questa famiglia Codazzi, questi nostri amici di Super TV e gli amici di tutti voi che li seguite con affetto, amicizia e attenzione, un saluto a tutti, alla Lori, a Omar, a Adele, all'Azzurra, Aurora, insomma, e tutta la loro grande orchestra, anche a metà ottobre ripartirà la bella trasmissione del giovedì, mi raccomando, sul 96 con Avanti Tutti a Casa Omar, preparatevi perché sarà una grande grande stagione. Intanto Omar e Adele, È colpa della musica, è questa musica, l'ha combinata bella però.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 11 e 4 minuti.

La voce di Aznavour apre la seconda ora in compagnia di Pierangelo. Questa è Radio Super, rigorosamente dallo studio 2, pronti per continuare insieme sino alle ore 12. E noi siamo in diretta. Vi ricordo che potete chiamarci anche in questa ora, magari anche per aiutarci a completare il palinsesto musicale, oppure se volete raccontarci un po' di voi al 351 40 41 42 3. È questo il numero ufficiale della radio, il numero che vedete bene in sovraimpressione sotto il nostro logo storico della radio sul canale 788 del vostro televisore, da dove voi ci state ascoltando, se ci state ascoltando dal televisore. Benissimo, benissimo. Allora, una bella domenica, dicevo, c'è il sole, c'è la compagnia della radio. Vi ricordo, io sono con voi ogni sabato e ogni domenica in diretta, ma vi ricordo che la radio sta, insomma, pensando a qualche novità che metteremo in campo a partire da ottobre, perciò rimanete all'ascolto, perché vi racconteremo poi cosa accadrà con i palinsesti 2026-2027 sia sul canale 788 della radio, ma anche sul canale 96 della nostra TV di Super TV, che ogni giorno vi regala un'emozione e qualcosa di veramente nuovo e sempre interessante. Grazie, dicevo, per la vostra amicizia, grazie per la vostra sintonia, grazie per il vostro stare con noi. 351.40 41 42 3, se volete, è così, ancora chiamarmi in questa nostra mattinata insieme. Intanto belle canzoni, almeno mi auguro che arrivino a voi gradite, come questa, Fausto Leali, Quando ami una donna.

delle canzoni, protagonista in diretta con noi alla radio, le 11 e 14 minuti primi. Ed ora vi regalo qualcosa di popolare. Popolare è che viene da Roma. Semo gente deborgata, ad interpretarla naturalmente sono loro, i Vianella.

0: Siamo gente de borgata, la voce de Ivianella, le 11 e 18 minuti primi. Mi permetto di insistere, magari mi piacerebbe sentirvi ancora prima delle 12, magari ci raccontate anche qual è il vostro pranzo tipico della domenica, no? Se c'è un pranzo tipico della domenica, perché magari, sapete, la domenica vi riunite in famiglia e preparate magari qualcosa di particolare. Se volete raccontarcelo anche noi e farci così, farci venire un po' l'acquolina in bocca, fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono l'amica di Felice.
0: Ah, Lucia, cara. Ciao, ciao carissima. Buona domenica.
1: Ciao.
0: Buona domenica.
1: Grazie. Anche a voi.
0: Come stai?
1: Mi sa che il caffettino l'hai già bevuto prima,
0: Stamattina non me l'ha portato perché ero un po' impegnata stamattina, perché ci fa un po' di regia, un po' prepara il pranzo e qui stamattina facciamo un po' tutto, e non mi ha portato il caffettino. Mamma mia. Non andiamo bene qui,
1: A due mani,
0: No, lo so, naturalmente sto scherzando, assolutamente. Tu come stai?
1: Ma tu hai solo Lorenzo di figlio?
0: No, c'è anche Valentina che ha 14 anni e domani inizia le superiori, domani mattina.
1: Ah, siete così giovani.
0: Giovani non tanto, però insomma dai, sì. Lorenzo ha 21 anni e Valentina ne ha 14.
1: Ma pensa te. A differenza di Franco e già che sono nonni, e voi?
0: No, noi non siamo per adesso, ciao. Non siamo ancora nonni. Lorenzo la fidanzata.
1: E anche ai matrimoni.
0: No, ma però Lorenzo, sai, ha 21 anni, ha già la fidanzata, perciò prima o poi insomma.
1: Non è detto che si sposi presto, insomma.
0: Certo, speriamo, dai, insomma, a noi fa piacere così, ok?
1: Tanto per conoscerti.
0: No, ecco. Ma mi fa volentieri. Lorenzo e Valentina sono i miei figli, insomma, Lorenzo mi aiuta molto, anche lui fa parte del gruppo di Super TV, Valentina adesso sta studiando, insomma, Lorenzo si occupa anche lui di radio, di audio, perciò, insomma, siamo tutti nel settore, veramente.
1: Ma tu fai anche karaoke?
0: No, non faccio karaoke, aiuto mio figlio, aiuto Lorenzo con le serate, faccio la radio, soprattutto io faccio la radio, no, karaoke non ne faccio, né serate non ne faccio assolutamente.
1: Ok, va bene.
0: Bene, ok. Tutto a posto, stai bene, ci stai seguendo?
1: Vi sto seguendo, ma tutto bene, è un parolone.
0: Dai, ce lo facciamo andare bene.
1: Un pochino meglio.
0: Dai, ci si adatta e bisogna, insomma, sempre... ogni giorno si migliora. Che dici? No?
1: È così? Ma io ho avuto delle batoste di salute. E le ho ancora,
0: D'altronde, purtroppo... Tutti abbiamo
1: sono
0: il nostro.
1: Anni che sono in galera, che non esco di casa.
0: Mamma mia, che brutto, però.
1: Perché
0: che brutto.
1: Non ho l'ascensore, non deambulo. È di domenica, rallegriamoci.
0: Dai, brava, perché dobbiamo dire le cose allegre.
1: La famiglia Super TV, tutti gli ascoltatori mi sono stati vicini. Vi faccio a tutti buona domenica.
0: E grazie.
1: Saluto Felice, che ieri era un po' surraffreddato.
0: Stamattina non l'ho ancora sentito Felice. Stamattina infatti pensavo, prima non ho sentito Felice, magari non sta bene, ieri era un po' così. Dai, vediamo se ci chiama prima delle 12, va bene?
1: Va bene.
0: Facciamo l'invito a Felice.
1: Dimmi. Mi puoi mettere il diamante di zucchero?
0: Va bene, te la metto volentieri,
1: che
0: ok?
1: Hai tempo.
0: Certo,
1: va
0: te la
1: bene.
0: Metto. Ciao cara, grazie,
1: ciao,
0: buona domenica.
1: Buona domenica a tutti, anche alla tua famiglia.
0: A tutti,
1: ciao,
0: anche a voi. Ciao,
1: ciao,
0: un abbraccio. Grazie alla nostra Lucia, grazie veramente di cuore. E allora, noi continuiamo con le belle canzoni, continuiamo con la musica, rigorosamente in diretta qui su Radio Super. Lucio Dalla, canzone.

0: non so aspettarti.
1: Allora, sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
2: Pronto, sono felice, mi sono ripreso.
1: Ecco, noi siamo felici di sentirti, siamo felici di sapere che stai bene, perché ne parlavamo, noi abbiamo sentito il nostro Felice stamattina.
2: Sto aspettando quella signora lì che chiamava.
1: Lucia. Bravo, bravo, bravo. Lei ci ha dato l'input e adesso sì, tu hai risposto, assolutamente.
2: Mi dovresti, perché devi non va bene. Non mettigli niente, non mettigli la canzone, che non è mica, fa finta di, non gli piace quella canzone lì.
1: Io lo so che gli piace questa canzone, lo so che gli piace.
2: Io ho tentato.
1: No, poi dai, poverino, no, dobbiamo accontentarla, poi sai, è lì da sola, sì, è così.
2: Sono anni che la conosco, l'ho conosciuta di persona più di una volta.
1: Lo so. Dai. Allora, dai, Felice.
2: Ha dei gran problemi.
1: Vabbè. Felice, allora per questa volta la accontentiamo, va bene? Abbiamo il tuo benestare, ok?
2: Sì. Ma poi dopo piano, frena un pochino, perché ti siede sempre canzoni questa signora.
1: Non bisogna dare i vizi, no, dai.
2: Dai, Caterina, e poi te l'ho già detto, c'ha quattro nomi, divento ripetitivo ma non te ne dico più. Comunque un saluto a te, a tua moglie, a tua figlia. Domani è proprio una giornata top per andare a scuola, sai che bello.
1: Domani si inizia, caro mio, è finita la pacchia. Vabbè, dai, è giusto.
2: È un giro così,
1: dai. Va bene, Felice, grazie che mi hai chiamato.
2: Voglio fare gli auguri al signore che ha compiuto gli anni.
1: Certo, alla nostra Lucia da Garda.
2: Esatto,
1: certo.
2: La nostra Lucia, tanti auguri.
1: Bene.
2: Altri 30 o 40 così.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene.
2: Grazie di avermi ascoltato, ci sentiamo.
1: Ciao Felice, grazie, buona domenica, ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando, puntuale. Ciao caro,
2: certo.
1: Grazie al nostro Felice, che bello sentirvi, continuiamo.

0: Sentiamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto?
1: Sì, una chiamata per ringraziare quel signore che mi ha fatto gli auguri.
0: Certo, certo, grazie.
1: Comunque ringrazialo, grazie per tutto.
0: Grazie a te, auguroni, buona giornata. Ciao Lucia, grazie, grazie. Ciao bella, grazie.

chiama semplicemente Canzone, interpretata da Lucio Dalla, alle 11:27, minuti primi, in questa nostra diretta della domenica mattina con voi, in compagnia di Pierangelo. Super mattina, sabato e domenica, l'appuntamento fisso della radio, ormai da 2 anni vi tengo compagnia. È bello perché abbiamo veramente creato una grande famiglia, tutti voi che ci chiamate, è sempre bello sentirvi. Poi se c'è qualcuno, ripeto, nuovo ascoltatore, nuova ascoltatrice, o qualcuno che magari ci ascolta da tempo ma non è mai chiamato, lo può fare tranquillamente, perché ci fa veramente piacere sentirvi. E poi siamo in famiglia, assolutamente, non c'è niente di particolare, non c'è niente di difficile e di sofisticato, una chiacchiera, un saluto, e noi siamo così, siamo semplici ma siamo con e per la gente, questa è la nostra forza, e così. Veramente noi siamo qui con voi da 50 anni, non siamo vecchi ma siamo coerenti, perché da 50 anni abbiamo questa linea musicale dove vi fanno vivere ricordi e vi fanno ascoltare delle canzoni insomma che hanno fatto la storia della musica, magari canzoni che non riuscite magari a ritrovare, noi ve le portiamo direttamente a casa vostra. 351 40 41 423 se volete ancora chiamarci, sino alle 12 in diretta con Pierangelo, e mi fa veramente piacere sentire le vostre voci, come mi ha fatto piacere sentire la voce della nostra amica Lucia, che mi ha chiesto questo brano di Zucchero dal titolo Diamante.

0: Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: vostra amicizia e per la vostra numerosa partecipazione anche in questa puntata. Vi devo anche ringraziare perché abbiamo trascorso insieme lo scorso agosto in diretta sulla radio e sul canale 96 di Super TV, e i dati di ascolto che il nostro editore ha elaborato hanno detto che veramente, insomma, hanno riportato dei numeri veramente importanti. Insomma, abbiamo avuto un mese di agosto ricco di ascolti come non mai. Perciò grazie veramente di cuore per la vostra amicizia, per la vostra simpatia che nutrite nei miei confronti nel mese di agosto, ma anche naturalmente nei confronti di tutti noi della radio e tutti coloro che hanno partecipato a rendere importante il mese di agosto in diretta alla radio e alla televisione, proprio per non lasciarvi soli e per garantirvi sempre comunque la continuità e della compagnia della radio e della televisione. Continuate ma naturalmente a rimanere con noi, perché le sorprese senz'altro non mancheranno anche per quanto mi riguarda. Voglio ricordarvi durante la settimana e tutti i giorni dalle 12 alle 14 sul canale 96 c'è Mezzogiorno da Franco, saluto Franco e Simo, e poi sul canale 788 c'è il nostro Giorgio Conti, anche lui dalle 12 alle 14 anche lui in compagnia con voi alla radio sul canale 788. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Ecco la nostra Rita, buongiorno.
1: Grazie per la bella mattinata.
0: Grazie a te che ci hai seguito.
1: Ti mando un caro saluto a te, a Lisa, ai tuoi figli e la tua figlia, auguri per domani, certo, se inizia il suo nuovo percorso.
0: Esatto, grazie anche a nome di Valentina che ascolta anche lei. Grazie Rita, sei sempre molto gentile. Tutto bene lì, Valle Camonica?
1: Sì, tutto bene, oggi è una bellissima giornata.
0: Che bello, vai a pranzo, sì, da tua figlia?
1: Allora, i miei erano invitati via a mangiare, ma siccome i miei nipoti non volevano andare, hanno detto stiamo qua con la nonna.
0: Bello,
1: e così.
0: Perciò vengono da te e cucini te, esatto?
1: Sì, solo che hanno chiesto solo cotolette, patatine fritte e patatine al forno.
0: Te lo stavo dicendo io, è così, anche i miei fanno così, è vero.
1: dai,
0: grazie.
1: Però dai, sono in compagnia, è bello anche così, dai.
0: Grazie Rita, veramente della tua
1: amicizia.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie di tutto.
0: Ciao,
1: ci
0: bella.
1: Sentiamo la settimana prossima.
0: Assolutamente. Ciao Rita, un abbraccio,
1: ciao,
0: buona settimana.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica da Breno. Un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano dalle valli bresciane e non solo. Perciò grazie veramente ancora di cuore a tutti voi. E arriva Luisel con questa canzone. Ve la ricordate? Andiamo a mietere il grano.

Che bella risentirla questa canzone da Luisel dal titolo semplicemente Andiamo a mietere il grano. Ho detto prima che Valentina, mia figlia, domani inizia un nuovo percorso con i superiori, perciò un abbraccio, un saluto, un buon anno scolastico a Valentina, ma a tutti coloro che domani inizieranno così ufficialmente la scuola di

tutti gli ordini e grado, perciò insomma è l'augurio di vivere un bel anno scolastico con impegno e con voglia veramente di imparare e di diventare grandi. L'augurio a tutti gli studenti ed ora Mia Martini con Inno.

0: Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è per noi. Pronto?
1: Angelo, buongiorno, sono Carlo D'Aguilano.
0: Buongiorno Carlo, buona domenica. Conto, Carlo,
1: volevo dire, dimmi. Domani cominciano le scuole.
0: Sì.
1: Io incomincio a fare l'asilo, perché dicono che nell'ambienza vecchia si
0: torna
1: bambini.
0: Indietro. Va bene, dai, bello, no? Però diventi anche giovane allora.
1: No.
0: Sarebbe bello.
1: Tanti auguri a Valentina e a tutti.
0: Va bene, ciao.
1: Domani, ciao.
0: Grazie Carlo, ciao, un abbraccio a te e famiglia. Buona settimana, ciao Carlo, grazie.

Mia Martini con questo brano dal titolo semplicemente Inno. Le 11 e 47 minuti, la mattinata piano piano giunge al termine, ma è come ho detto poco fa, una mattinata ricca veramente di voi e con voi. E grazie, grazie, grazie ancora per la vostra amicizia, per la vostra numerosa partecipazione nella mia trasmissione, ma sempre in tutte le nostre trasmissioni voi siete veramente sempre, sempre protagonisti. Irene Fargo, una nostra conterranea, ormai scomparsa da qualche anno, ma comunque sempre piacevole da risentire, come una Turandot.

come una Turandot dalla voce di Irene Fargo. Penultimo brano in programma prima di salutarci in questa nostra mattinata, lo affidiamo a Lucio Battisti. Ve la ricordate questa Ancora tu?

Ancora tu, la voce di Lucio Battisti, e siamo arrivati al termine di questa nostra bella mattinata insieme di oggi, domenica 13 di settembre 2026, in diretta con Pierangelo Super Mattina dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, allo studio 2 di Radio Super. Grazie naturalmente di cuore a tutti voi per avermi seguito, grazie per aver partecipato attivamente con le vostre telefonate, le vostre chiacchiere, grazie alla Elisa che ha curato naturalmente la regia della trasmissione, Ilario Crotti, responsabile tecnico anche lui della trasmissione, e la supervisione e l'intervento del nostro Agostino Rabizzi, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Ancora l'augurio di una buona domenica, di un buon pomeriggio e di una buona settimana. Noi ci sentiamo il prossimo sabato sempre qui in diretta con Radio Super e voi naturalmente che ci tenete compagnia. L'augurio e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Pino Mango, bella d'estate.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di via Dante 6, Corzano Brescia.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

di vivere in una città. Guarda bene come c'ha, con c'ha.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 15 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19:51 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

0: vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così.
1: Così.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 38 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:57.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.